sterba caianna, ci fu pistare, nucca coglia crista, niente, colma sotto sottit, cotta slagamo meo, cotto lo carrasbirraio, carrasbiru, raspiru, col gelata da pietri da codit.

0: lascio e stanno sal scemo e al cristiano. Si è certa
1: ma... Prega, tanta spogna data voi!